Col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio di botto mi veniste a risvegliar, col cicicciuccio, col cicicciuccio, col cicicciuccio, col cicicciuccio, mi faceste, mi facete risvegliar, col cicicciuccio.

0: ad un sogno s'intrecciato. Ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intrecciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa.
1: Oh, sì.
0: Quelle

fortissima regina. L'una e l'altra diverrà, e di donna una dozzina di Napoli piacerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà.